Lorenzo da Napoli e faccio il panificatore. E la notte, mentre lavoro, sale il profumo del pane. E naturalmente ascolto Radio Margherita, che porta in alto il profumo delle sue note.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di

0: cancelliere tesoriere si proceda. L'ammontare, considerate gli annessi e connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrazione, di ebollizione, è esattamente di
1: 3 monete!
0: No. Mi sembra in verità un congruo compenso, e credo che tutti siano soddisfatti. Perché è fuori

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Domenico, telefono da Palermo. Quando marito è poveriello, manca moglie poveri. Quando il marito è poverello, neanche la moglie lo può vedere.
4: Chi è speranza campa, risparata mora. Traduzione, chi vive di speranza, muore disperato. Massimo Finaldi da Tre Case. Massimo Finaldi da Tre Case, provincia di Napoli. Chi cagna via vecchia panova, sape che il calass e non che il catrova. Chi lascia, traduzione, chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa ciò che lascia, ma non sa ciò che incontra.
5: Antonio da Parabida Lecce. Il bue chiamò cornuto l'asino e non vedeva le corna sua quanto erano lunghe.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
6: Francesco Renga, vivendo adesso.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 2:53.

0: Un giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Gianluca Grignani e Annalisa. La mia storia tra le dita.

0: Sono Lorella, chiamo da Genova e io ascolto Radio Margherita perché mi fa sentire vicino a tutti i miei cari che sono lontani.
1: Radio Margherita ti fa sentire vicino ai tuoi cari che sono lontani, anche a Genova.

0: Fiorella Mannoia, Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Una banana cammina per strada. Ad un certo punto inciampa e dice: "Ahi, mi sono sbucciata!"
2: L'angolo del sorriso.
4: Dottore, dottore, quando parlo nessuno mi ascolta. E il dottore: "Avanti un altro!"
2: L'angolo del sorriso.
5: Scusi, posso provare quell'abito rosso in vetrina?
3: Mi spiace, signora, ma se desidera provarlo deve andare nel camerino.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza. Riccardo Cocciante. Era già tutto previsto.
6: Era già tutto previsto. Fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

0: distogliere lo sguardo dalla strada per pochi secondi può cambiare tutto. La prudenza viene prima.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 3 e 51 minuti. Ron, l'ottava meraviglia.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: tale.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

Quale è il telefono da Pozzuoli, provincia di Napoli? Io ascolto Radio Margherita perché siete favolosi. Grazie di essere.

0: conseguenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Diodato.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Diodato.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Adesso, fai rumore, non ti amo più.

0: l'indovinello del giorno.
1: Qual è quel fuoco che nasce nell'acqua? La risposta è il fulmine.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 4 e 54 minuti.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi, clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Bobby Solo, quando io ti perderò.
4: Quando io

0: Marco Rossi. Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole.

Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 16 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Cipriano. Oggi è l'onomastico di Cipriano. Il nome ha origine greca e significa nativo di Cipro. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 16 settembre del 1941, lo scià di Persia è costretto ad abdicare in favore del figlio Mohammad Reza Pahlavi sotto la pressione di Gran Bretagna e URSS. Ed ora l'aforisma del giorno. L'informazione è potere, ma solo se sai come usarla. Lo scioglilingua di oggi è: io ho una cosa inarata, incastrata, incastrifata, forata. Nessuno è capace di inalarla, incastrarla, incastrifarla, forarla all'infuori di quelli che l'hanno inarata, incastrata, incastrifata, forata. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Essere innocenti è pericoloso perché non si hanno alibi. Il consiglio della nonna di oggi è: per combattere l'invasione delle formiche, segui il loro percorso, arriva fino al nido e cospargilo di sale o borotalco, rimuovendolo solo dopo qualche giorno. Se non lo trovi, cospargi di sale il percorso fin dove riesci ad arrivare. Adesso l'indovinello del giorno. Un uomo deve prendere al buio un paio di calze bianche. Sapendo che nel cassetto vi sono 20 calze, 10 bianche e 10 nere, quante calze deve prendere per essere sicuro di averne un paio dello stesso colore? Risposta è 3. Ed ecco la curiosità del giorno. Ci sono circa 450 tipi di formaggio nel mondo, 240 di questi provengono dalla Francia. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: menopausa. Menopausa, dal greco men, mese, e pausis, pausa. Significato: cessazione definitiva del ciclo riproduttivo della donna.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Mi chiamo Carlo, chiamo da Policoro. Quando lo stiovoc va e viene, l'amicizia si mantiene. Quando il regalo va e viene, l'amicizia si mantiene.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: colore della pelle non definisce il valore di una persona. Il rispetto sì.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: nostro.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 5 e 49 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Bagheria, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Michela Russo. Il viaggio prosegue verso Troina, in provincia di Enna, e lì troviamo Maria Sopera, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Serrenti, in provincia di Cagliari, per fare gli auguri a Raffaele Angelo. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove festeggiamo Chiara Savoca. Infine, il nostro viaggio si conclude a Sferracavallo, in provincia di Palermo, con gli auguri per Rosanna Vitale. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
4: La vita cos'è?

Un giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: stiamo ascoltando
1: canzoni a tema, canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: La sento qui nel mio cuore.
0: Il tema di oggi è dolce.

0: Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è dolce.
3: Io sono

0: Demis Rousseau, Dolce Veleno.
1: Dolce come i giorni di settembre, quando passa un'altra estate se ne va.
0: Bobby Solo, Dolce come i giorni di settembre.

0: Nada, dolce più dolce.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Fiori.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 6 e 31 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Cipriano.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Avete acquistato delle ostriche? Ricordatevi che si aprono più facilmente se sono molto fredde. Quindi, dopo averle lavate, tenetele un po' nel ghiaccio o qualche istante nel freezer. Ricordatevi però che si mangiano crude solo se sono ancora vive.
0: I consigli della nonna.
1: Questa sera avete in programma una cenetta romantica? Preparate un centro tavola veramente speciale con un bel recipiente pieno d'acqua in cui inserite delle candele galleggianti e una manciata di petali di rosa. Economico e di sicuro effetto.
0: I consigli della nonna.
1: Per avere un'insalata sempre bella, croccante, prima di consumarla, lasciatela a bagno per qualche ora in acqua molto fredda. Sarà perfetta per essere condita e portata in tavola.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Adriano Celentano.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si moltiplicano gli episodi di tensione con la Russia sui confini orientali. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Dal Senato via libera la legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano è una legge truffa, soddisfatta invece la maggioranza. Emma Bonino, è stato il giorno dell'addio, funerali di Stato e cerimonia laica in Campidoglio. Tra gli interventi quello dell'ex premier Prodi, che l'ha ricordata come politica e come amica.
2: Come raramente avviene, Emma e io siamo divenuti amici dopo la comune esperienza politica. Di solito la politica divide gli amici, ma la sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
1: Si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol legge l'avversaria dell'Inter negli ottavi. Il Napoli attende la vincente di Fiorentina Pisa di fronte alle 21. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 6 e 56 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Alice Romano di Randazzo, in provincia di Catania. Ci spostiamo ora a Palermo, dove gli auguri vanno a Mattia Sbarone. Proseguiamo verso Castel Termini, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Carmelo Lobue. A San Nicola, in provincia di Lecce, arrivano i nostri auguri per Vincenza Tamburino. Infine, gli auguri vanno a Enrico Romagnolo di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Emma Marrone. Iniziamo da

0: Cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Domenica, vi ascolto dalla provincia di Palermo. E vi ascolto perché mi piace la vostra essenzialità, sia nella forma che nei contenuti. E desidero esprimervi la mia grande stima per l'iniziativa che state realizzando, mettendo in onda ogni giorno un articolo della nostra Costituzione, la nostra carta fondante, alla quale non so quanto spazio venga oggi riservato finanziario anche nei programmi scolastici. Bravissimi, iniziativa di alto contenuto civile che mi auguro possa continuare e diventare un appuntamento fisso. Onore alla vostra essenzialità, appunto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Fausto Leali.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Cipriano.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Volete avere molti in aiuto? Cercate di non averne bisogno.

0: Siamo tutti diversi, eppure tutti umani. Il razzismo è solo ignoranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni. Madrid applica misure analoghe fino all'8 ottobre e attacca Meloni e Tajani. La guerra con l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Arriverà un rapporto del Congresso americano. Il Dipartimento della Guerra di Washington smentisce Trump. C'è carenza di munizioni. Intelligenza artificiale, nuovo monito del Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo.
2: L'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, dei diritti fondamentali, e questo interpella la responsabilità degli stati e degli organismi sovranazionali.
1: Serie A, manca soltanto l'ufficialità. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. L'ex CT del Belgio paga un avvio disastroso, un punto in 4 gare. Al suo posto pronto Raffaele Palladino. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 7:54.
5: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Bagheria, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Michela Russo. Il viaggio prosegue verso Troina, in provincia di Enna, e lì troviamo Maria Sopera, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Serrenti, in provincia di Cagliari, per fare gli auguri a Raffaele Angelo. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove festeggiamo Chiara Savoca. Infine, il nostro viaggio si conclude a Sferracavallo, in provincia di Palermo, con gli auguri per Rosanna Vitale. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Donatella Rettore, splendido splendente.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi, clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

0: facile, ma dai.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Ho sentito poco fa un ascoltatore dare indicazione ai genitori di una persona portatrice di handicap e in particolare parlare bene dell'Istituto Oasi di Troina e male purtroppo dello Stato che non farebbe nulla per i portatori di handicap. So di cosa parlo perché ho lavorato in un servizio NP siciliano. L'Oasi di Troina, così come gli istituti simili, forniscono le loro preziose prestazioni con quasi tutti i costi a carico dello Stato. Così come a carico dello Stato sono le prestazioni dei servizi NP ed ospedalieri, gli insegnanti di sostegno, gli assistenti igienico personale e quella con la comunicazione, l'IVA su alcune su alcuni prodotti utili alla qualità della vita e tanti altri contributi economici quando dovuto. E se i cittadini non riconoscono quello che lo Stato fa per loro, poi non sorprendiamoci quando i politici tagliano a poco questi diritti e favoriscono la sanità privata. Grazie.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the devil.

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 8:24.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 16 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Cipriano. Oggi è l'onomastico di Cipriano. Il nome ha origine greca e significa nativo di Cipro. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 16 settembre del 1941, lo scià di Persia è costretto ad abdicare in favore del figlio Mohammad Reza Pahlavi sotto la pressione di Gran Bretagna e URSS. Ed ora l'aforisma del giorno. L'informazione è potere, ma solo se sai come usarla. Lo scioglilingua di oggi è: io ho una cosa inarata, incastrata, incastrifata, forata. Nessuno è capace di inalarla, incastrarla, incastrifarla, forarla, all'infuori di quelli che l'hanno inarata, incastrata, incastrifata, forata. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Essere innocenti è pericoloso perché non si hanno alibi. Il consiglio della nonna di oggi è: per combattere l'invasione delle formiche, segui il loro percorso, arriva fino al nido e cospargilo di sale o borotalco, rimuovendolo solo dopo qualche giorno. Se non lo trovi, cospargi di sale il percorso fin dove riesci ad arrivare. Adesso l'indovinello del giorno. Un uomo deve prendere al buio un paio di calze bianche. Sapendo che nel cassetto vi sono 20 calze, 10 bianche e 10 nere, quante calze deve prendere per essere sicuro di averne un paio dello stesso colore? La risposta è 3. Ed ecco la curiosità del giorno. Ci sono circa 450 tipi di formaggio nel mondo. 240 di questi provengono dalla Francia. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: menopausa. Menopausa, dal greco men, mese, e pausis, pausa. Significato: cessazione definitiva del ciclo riproduttivo della donna.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Mi chiamo Carlo, chiamo da Policoro. Quando lo stiovoc va e viene, l'amicizia si mantiene. Quando il regalo va e viene, l'amicizia si mantiene.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Fiorella Mannoia, la casa in riva al mare.
2: Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca

0: Radio Margherita Notizie.
1: Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran, a rivelarlo è il Pentagono, che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte Trump. Ennesima tragedia a Gaza, un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane, ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 60 persone ancora sotto le macerie. Approvata ieri dal Senato la riforma della legge elettorale, il via libera è arrivato con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura dopo le modifiche apportate da Palazzo Madama. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo ha comunicato la società che gestisce lo scalo siciliano. Coppa Italia, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa, centrando gli ottavi dove affronterà il Napoli. Passa il turno anche il Genoa, 1-0 all'87esimo al Südtirol, prossima sfida contro l'Inter. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 8 e 59 minuti. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Alice Romano di Randazzo, in provincia di Catania. Ci spostiamo ora a Palermo, dove gli auguri vanno a Mattia Sbarone. Proseguiamo verso Castel Termini, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Carmelo Lobue. A San Nicola, in provincia di Lecce, arrivano i nostri auguri per Vincenza Tamburino. Infine, gli auguri vanno a Enrico Romagnolo di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così se

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Cipriano.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Per consolarci un po', sa cosa diceva Winston Churchill? Nessun popolo è più preparato dei tedeschi nella pianificazione, ma hanno un punto debole: restano sconvolti quando i loro piani falliscono, perché anche loro non sono in grado di improvvisare. Sa cosa diceva Benjamin Franklin? Prima del matrimonio tenete bene aperti tutti e due gli occhi, dopo chiudetene almeno uno. Sa cosa diceva Antonio Gramsci? Nella vita dei bambini sono i particolari che fanno la differenza.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Le vibrazioni in una notte d'estate.
3: Baciami.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io sono una mamma di due ragazze di 15 e 16 anni che vengono a contatto e a conoscenza delle droghe. Purtroppo è un argomento molto delicato e spero che nelle scuole e nelle famiglie venga preso in considerazione. Ragazzi, non buttate la vita nelle sostanze, perché sono la cosa peggiore che vi possa capitare. La vita è bella anche senza le sostanze. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 9 e 51 minuti.
2: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Bagheria, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Michela Russo. Il viaggio prosegue verso Troina, in provincia di Enna, e lì troviamo Maria Sopera, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Serrenti, in provincia di Cagliari, per fare gli auguri a Raffaele Angelo. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove festeggiamo Chiara Savoca. Infine, il nostro viaggio si conclude a Sferracavallo, in provincia di Palermo, con gli auguri per Rosanna Vitale. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Nino Buonocore. Scrivimi.

0: notizie.
1: Secondo FBI e Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. E stamane denuncia del presidente ucraino Zelensky: la Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto il leader di Kiev. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump: nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici. Si aggrava il bilancio a Gaza, dove un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. 5 morti e 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Apertura di seduta in calo per la borsa: in avvio Piazza Affari cede circa 0,5 punto. Lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora?

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Me l'hai insegnato tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Cipriano.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Al mondo esistono persone che sono terrorizzate dall'aglio. Questa paura si chiama alliumfobia.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il 40% dei giochi regalati ai bambini a Natale si rompe entro marzo. Si tratta di buone notizie per il mercato dei giocattoli, che non rischia il fallimento.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: L'organizzazione delle termiti è ben strutturata. Ogni individuo ha il suo ruolo. Il re e la regina devono riprodursi. Il resto della colonia è composta da soldati che difendono e operaie che lavorano al termitaio.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il sandwich deve il suo nome ad un conte britannico del XVIII secolo che amava mangiare carne di manzo tra fette di pane tostato. Si chiamava John Montagu ed era il quarto conte di Sandwich.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura. Francesco Gabbani, viceversa.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito. Rivolgi

0: Hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Secondo FBI e Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. E stamane denuncia del presidente ucraino Zelensky: la Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto il leader di Kiev. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump: nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici. Si aggrava il bilancio a Gaza, dove

0: Un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. 5 morti e 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 10 e 55 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Alice Romano di Randazzo, in provincia di Catania. Ci spostiamo ora a Palermo, dove gli auguri vanno a Mattia Sbarone. Proseguiamo verso Castel Termini, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Carmelo Lobue. A San Nicola, in provincia di Lecce, arrivano i nostri auguri per Vincenza Tamburino. Infine, gli auguri vanno a Enrico Romagnolo di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ho il piacere di mandare un messaggio per la prima volta su Radio Margherita. Io però ascolto sempre, perché in macchina ho sempre Radio Margherita ed è un piacere ascoltarvi. Ascolto anche tantissimi commenti. Tante volte sono, spesse volte devo dire, sono abbastanza simpatici e costruttivi, altre volte invece fanno veramente pena, come l'intervento che ha fatto poco fa l'insegnante docente di primaria, che è stata veramente squallida nel suo commento. Prima di tutto lei, proprio lei, siccome è un insegnante, vorrei capire che cosa può insegnare lei ai bambini, visto che per quanto riguarda il modo che si è espressa nei confronti di altre persone, in questo caso dei nonni. Io da piccolino ho frequentato i circhi, anzi quando venivano nei paesi, effettivamente qualche circo, anche nei paesi limitrofi, io sono della provincia di Lecce, paesi piccoli, andavamo a trovarli perché effettivamente era una grossa attrazione a quei tempi, era qualcosa di bello nel vederli. Certo, sono d'accordo per quanto riguarda la, come devo dire, la gestione degli animali nei circhi, questo sì, senz'altro, va posta tantissima attenzione su questo, tanto di rispetto, però andare lì a denigrare effettivamente quello che potrebbe essere una supposizione o comunque una valutazione di una persona mi sembra proprio effettivamente fuori luogo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 11 e 21 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Cipriano.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

0: Domenico Modugno è nato a Polignano a Mare, in provincia di Bari, il 9 gennaio 1928 ed è stato un cantautore, chitarrista, attore, regista, politico italiano. È considerato uno dei padri della musica leggera italiana e uno tra i più prolifici artisti in generale. Domenico Modugno è stato uno dei primi cosiddetti urlatori, il nome attribuito dalla stampa dell'epoca a una corrente canora che ha segnato una stagione musicale in controtendenza alle sonorità melodiche e sdolcinate del passato. Domenico Modugno ha scritto e inciso circa 230 canzoni, vendendo oltre 70 milioni di dischi e interpretato 38 film, nonché recitato in 13 spettacoli teatrali e condotto alcuni programmi televisivi. Ha inoltre vinto 4 festival di Sanremo, il primo dei quali nel 1958 con la canzone Nel blu dipinto di blu. Secondo i dati riportati dalla SIAE, Nel blu dipinto di blu, conosciuta come Volare, è stata la canzone italiana più eseguita al mondo dal 1958 a oggi. Negli anni 50 le sue prime canzoni si rifanno alla tradizione popolare siciliana. Nel 1964 vinse il Festival di Napoli con la canzone Tu sì, una cosa grande. Tutti i critici sono d'accordo nel riconoscerne la carica innovativa e di rottura rispetto al passato di Domenico Modugno. Nei suoi ultimi anni di vita fu anche deputato e dirigente del Partito Radicale. Domenico Modugno muore il 6 agosto 1994 nella sua casa di Lampedusa, in provincia di Agrigento, all'età di 66 anni. Tra i brani più significativi di Domenico Modugno ricordiamo Dio come ti amo, La lontananza, Piange il telefono, Meraviglioso.
1: È vero.

tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Domenico Modugno.
2: Radio Margherita, per la memoria. Le vibrazioni, così

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Pino Daniele, See Forever.

0: Che bella vita.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 11 e 52 minuti. Zero filtro.

Battista di Vittoria, provincia di Ragusa, e ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita, e l'ascolto quanto studio, quanto mi lavo e sempre quanto lavoro al bar dello sport di Vittoria, e l'ascoltiamo da 35 anni, mia nonna l'ascolto da 35 anni, ma io l'ascolto da 7 anni perché è la mia radio preferita. Grazie Radio Margherita.

0: Buongiorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il discorso annuale sullo stato dell'Unione Europea da parte di Ursula von der Leyen contiene un grido d'allarme che non è ingiustificato, visto tutto quello che abbiamo seguito e raccontato, del resto anche qui per tutto l'anno, ovvero l'offensiva degli ultranazionalisti contro l'idea dell'Unione Europea, e questa è un'offensiva politica legittima che ben conosciamo. Cos'è l'Europa, cos'è l'Unione Europea, cos'è Bruxelles rispetto ai sovranisti è storia ben nota. Ma parla anche dei russi, della Russia che con tutte le armi, in tutti i sensi, cerca di smantellare, di indebolire l'Unione Europea. E del resto sono le cronache di questi giorni che ci confermano come ci sia una nuova iniziativa da parte di Mosca. La questione di ieri dei droni che ha riguardato anche i caccia italiani che si sono levati in volo proprio per distruggere un drone armato con ordigni a bordo che era entrato nei cieli della Lituania dalla Bielorussia. E tanti altri episodi, tanti altri episodi. Peraltro questa notte e questa mattina due azioni proprio russe hanno colpito un autobus e poi un treno in territorio ucraino, facendo morti e feriti in tutte e due le occasioni. Mosca è all'attacco, possiamo dirlo, anche perché mai come in questa fase la situazione si è fatta pericolosa, perché non si capisce qual è la linea di Trump e degli Stati Uniti rispetto a tutto questo, e perché l'Europa è sul crinale di una scelta su riarmo oppure no, su difesa comune oppure no, e evidentemente Putin prende l'iniziativa anche per questo. Tutto questo sta nel discorso di von der Leyen per quanto ci può riguardare, nella nostra coscienza per quanto ci può riguardare di più. Che cosa fare in questa fase storica così terribile? Spetta anche ai governi parlarne e alle opposizioni, compreso in Italia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Diodato.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo. Alzeremo la testa dai cellulari. Fino a che gli occhi riusciranno a guardare. Vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero. Senza bisogno.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Diodato.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Adesso fai rumore, non ti amo più.
0: Domenico Modugno, meraviglioso.
2: È vero.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 12 e 26 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Tossina. Tossina. Significato: qualsiasi sostanza tossica organica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Leninismo. Leninismo. Dal nome di Lenin, pseudonimo di Vladimir Ulianov, che attuò una revisione del pensiero marxista.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Vezzo. Vezzo. Dal latino vizium, difetto, cattiva abitudine. Significato: modo di procedere o di fare, consuetudine, gesto affettuoso, carezza, fascino, attrattiva. Al plurale, moine.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Smog. Smog. Voce inglese incrociata di smoke, fumo, e fog, nebbia. Significato: stato di inquinamento dell'aria dovuto a vapore acqueo e fumi di combustioni ristagnanti.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: hobby solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 12 e 51 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza. Stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio. Sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini. Sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
3: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
2: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

un giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Salvatore dalla Sicilia. Volevo fare un appello a tutti i gestori di locali, di ristoranti, di luoghi dove si fa musica. Volevo dire che il musicista, fare il musicista non è soltanto un hobby, ma come nel mio caso è anche un lavoro. Quindi è inutile sottopagare o addirittura non voler pagare la musica. Dietro ad ogni musicista c'è tanto studio, tanto lavoro, tanta passione, come per ogni lavoro ovviamente.
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
3: Perdonami, sono andata via dal letto senza dirtelo. Mi

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Salvatore da Palermo. Il proverbio è uscecco un care se sose, significa in italiano l'asino dove cade si alza.
4: Sono Giuseppe e chiamo da Spezzano Sila. Ecco il mio proverbio: i polli dei vicini sembrano tacchini. Grazie e arrivederci.
5: Ciao, sono sempre Angela da Salerno e sono di Palermo. Allora, il mio proverbio è sempre palermitano: cucancia vecchia pa nuova, male se trova. Cioè significa chi cambia la vecchia per la nuova, male si trova.
6: Giuseppe, i Pozzuoli, Napoli. Più nella mezzanotte non può venire, più nera della mezzanotte non può venire.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
7: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Telefono da Torino, sono una vostra ascoltatrice e mi piacete molto per la versatilità e per le belle canzoni. Volevo rispondere a un signore, penso fosse un ragazzo della Sicilia, il quale a sua volta rispondeva ad una signora che lamentava il degrado delle periferie. La sua risposta è stata ottimale ed io condivido al mille. Sosteneva che se le periferie sono degradate, sporche, è colpa nostra e siamo noi che sporchiamo. Perché si deve disturbare il sindaco? No, semmai chiedere una vigilanza. Ma chi sporca, chi lascia i rifiuti di tutti i generi per terra, siamo noi. E non va bene, no, assolutamente. Grazie, amico siciliano, ripetilo, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 13:55.

0: Margherita Notizie.
1: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza. Stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio. Sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini. Sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
2: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
1: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

Un giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora. Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: 800 30 34 64.
1: Paolo Meneguzzi. Fragile.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Devo fare un reclamo. Meno male che almeno se l'ho mandato in onda mi fate un favore. È una vergogna a Palermo, con tutto quello che abbiamo, bisogna dare una medaglia al valore a questo ingegnere che ha sperimentato di fare le piste ciclabili nella città e nei limiti della città. La strada è stretta, già la strada è stretta, e fanno pure le piste ciclabili. Sta succedendo un macello qui vicino all'ospedale civico specialmente. Grazie se mi date, se lo pubblicate, perché già sono nervoso e non so nemmeno più parlare.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Lo sai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 14 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Edoardo Bennato, viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Salvatore Adamo, accanto a te l'estate.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Le vie del Signore sono infinite. È la segnaletica che lascia a desiderare.
1: L'angolo del sorriso.
3: Al terzo figlio smisero di farne perché qualcuno gli aveva detto che nel mondo ogni 4 bambini che nascono uno è cinese.
1: L'angolo del sorriso.
4: Oggi ho incontrato tuo marito per strada, ma non mi ha vista.
5: Sì, me lo ha detto.
1: L'angolo del sorriso.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza. Stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio. Sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini. Sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
2: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
1: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo solo fare una constatazione, che io viaggio abbastanza in macchina, anche se sono pensionato, mi sposto parecchio. Quando vedo, e ne vedo tante macchine per strada che non vanno avanti, butto l'occhio quando li sorpasso, sono tutti con il cellulare che stanno guardando mentre guidano. Io dico, sti governanti, sti gente che abbiamo il potere, cosa fanno a fare i decreti che se poi non li fanno osservare? Se non abbiamo i soldi per pagare neanche una pattuglia di carabinieri sta sulle strade a controllare queste cose, allora siamo proprio uno stato finito. Ciao ciao, grazie mille, viva Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Fiordaliso, non voglio mica la luna.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 15:02.

0: Dimmi.
1: Io ascolto, io mi chiamo Domenico e chiamo da Reggio Calabria. Finalmente ho trovato una radio che trasmette della bella musica senza schiamazzi ed è molto piacevole ascoltarla.
2: Radio Margherita. Finalmente una radio senza schiamazzi è molto piacevole da ascoltare, anche a Reggio Calabria.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

0: Un giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Bianca Azzei, ora esisti solo tu.
2: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 15 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: L'indovinello del giorno.
1: Qual è il fiore più pericoloso? La risposta è bocca di leone.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Massimo Di Cataldo. Allora scusami.
1: Tanto non puoi mica avere tutto, è già stato tanto averti, condividere quel letto, fare tutti quei progetti e provare a costruire ogni cosa che hai distrutto. Giusto, forse non è stato giusto, e cercando la ragione già mi sembra tutto guasto senza aver capito niente, perché niente è quel che resta.

0: e ti ho lasciato andare.
1: L'aria che respiriamo è il riflesso delle nostre scelte. Proteggi il pianeta, inizia da te. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Margherite. Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 15 e 58 minuti.

0: giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il discorso annuale sullo stato dell'Unione Europea da parte di Ursula von der Leyen contiene un grido d'allarme che non è ingiustificato, visto tutto quello che abbiamo seguito e raccontato, del resto anche qui per tutto l'anno, ovvero l'offensiva degli ultranazionalisti contro l'idea dell'Unione Europea, e questa è un'offensiva politica legittima che ben conosciamo. Cos'è l'Europa, cos'è l'Unione Europea, cos'è Bruxelles rispetto ai sovranisti è storia ben nota. Ma parla anche dei russi, della Russia che con tutte le armi, in tutti i sensi, cerca di smantellare, di indebolire l'Unione Europea. E del resto sono le cronache di questi giorni che ci confermano come ci sia una nuova iniziativa da parte di Mosca. La questione di ieri dei droni che ha riguardato anche i caccia italiani che si sono levati in volo proprio per distruggere un drone armato con ordigni a bordo che era entrato nei cieli della Lituania dalla Bielorussia. E tanti altri episodi, tanti altri episodi. Peraltro questa notte e questa mattina due azioni proprio russe hanno colpito un autobus e poi un treno in territorio ucraino, facendo morti e feriti in tutte e due le occasioni. Mosca è all'attacco, possiamo dirlo, anche perché mai come in questa fase la situazione si è fatta pericolosa, perché non si capisce qual è la linea di Trump e degli Stati Uniti rispetto a tutto questo, e perché l'Europa è sul crinale di una scelta su riarmo oppure no, su difesa comune oppure no, e evidentemente Putin prende l'iniziativa anche per questo. Tutto questo sta nel discorso di von der Leyen per quanto ci può riguardare, nella nostra coscienza per quanto ci può riguardare di più. Che cosa fare in questa fase storica così terribile? Spetta anche ai governi parlarne e alle opposizioni, compreso in Italia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Rita Pavone, nella mia stanza.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Vittorio da Tre Mesi del Tenneo, Catania. Volevo dirvi una sola cosa: di stare attenti alle vendite online, perché molte di queste sono fasulle. Non vi fidate, eventualmente fate solo pagamento alla consegna, perché purtroppo anche io sono caduto due volte in questa situazione. Quindi diffidate dai siti online per i pagamenti che dovete anticipare, perché sono molte volte sono delle truffe. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
3: 3000. Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 16:31.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Quando acquistate degli indumenti nuovi, ricordatevi di lavarli per la prima volta solo con acqua fredda e un pugno di sale grosso nell'ultimo risciacquo. Così facendo, ne conserverete più a lungo i colori, evitando che si sbiadiscano precocemente.
0: I consigli della nonna.
1: In passato avete attaccato degli adesivi su un mobile o su una porta e ora volete eliminarli? Potete farlo facilmente passandoci sopra una spugna imbevuta di aceto caldo. Raschiate delicatamente e continuate l'operazione finché l'adesivo si sarà staccato completamente.
0: I consigli della nonna.
1: Jogging e attività all'aria aperta possono a volte provocare piccoli incidenti come lussazioni o slogature. Un rimedio naturale per alleviare il dolore si ottiene facendo macerare per alcune ore 200 g di camomilla in un litro d'olio di oliva e frizionando la parte dolorante. Recherà un rapido sollievo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Oggi la pace è minacciata. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen accusa ultranazionalisti. Tra i temi affrontati inoltre figurano la guerra in Ucraina, la Cina, l'intelligenza artificiale, il clima e l'apertura al Canada come membro associato dell'Unione Europea. Nuova raffica di attacchi in Ucraina la notte porta un bilancio di almeno 9 morti e 36 feriti per i blitz russi, compreso un autobus colpito da un drone a Nikopol. Kiev rivendica invece l'abbattimento di un bombardiere russo in Crimea. E in attesa del discorso in TV di Putin per le elezioni parlamentari, il ministro Lavrov dichiara che Mosca è aperta a nuovi colloqui sull'Ucraina, sia bilaterali che trilaterali, pur rimanendo scettica sui risultati. Il governo rinvia il decreto sull'ex Ilva. Durante l'incontro con i sindacati, la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sulla chiusura dell'area a caldo a Taranto. Alla luce del ricorso, il governo ha congelato il decreto e aggiornato il tavolo per un mese. Allarme, colpi di pistola d'aria compressa a Roma. Nel quartiere Prati una seconda donna denuncia di essere stata colpita da un pallino mentre passeggiava. Le indagini della polizia proseguono a tutto campo. La prima vittima è stata operata per la rimozione del proiettile. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 16 e 56 minuti. Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto è tutto qui il dolore. Ma ora sento un grande caldo e un grande gelo e chissà perché mi brucia tanto io.

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera, non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena, così bianca, così giovane.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nella giornata di domani una perturbazione dalle isole britanniche accenderà l'instabilità al centro-nord Italia. Sull'Italia settentrionale quindi una giornata di giovedì con nuvolosità irregolare, piogge e rovesci a sfondo temporalesco più probabili sul nord-est, uniti a un calo delle temperature. Al centro Italia via via instabilità anche qui, specie dal pomeriggio con la formazione di temporali. Per quanto riguarda il sud invece generale stabilità, una giornata più soleggiata con clima ancora estivo, in Puglia massime fino a 32-33 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Luigi e chiamo da Catania. In merito a quel signore che poco fa parlava della spazzatura in Sicilia, che poi non è solo la Sicilia, condivido pienamente, io penso che dovrebbe pagare chi produce quello che sporca. Mi spiego. Chi produce l'acqua e la vende nelle bottiglie di plastica dovrebbe fare il vuoto a rendere, così che chi consuma l'acqua nella bottiglia di plastica non la butta per strada. E anche i cartoni, che sono una ricchezza perché si possono riciclare, o il vetro, dovrebbero avere anche loro il vuoto a rendere. Il consumatore, così facendo, prima di buttare selvaggiamente una carta, un cartone, una bottiglia di plastica a terra, ci penserebbe molto, ma molto, perché quelli sono soldi. Tant'è che chi gestisce questo aspetto della spazzatura è sempre messo in discussione. Grazie e auguri. Tanto so che non succederà niente.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Cristiano Cosa. La vita cos'è?

0: εφήμερο.
1: Little Tony, un uomo piange solo per amore.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Volete avere molti in aiuto? Cercate di non averne bisogno.

0: Non lasciare che il mondo diventi una discarica. Riduci, riutilizza, ricicla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: sbagliato.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno Radio Margherita, ciao, sono un camionista

0: andate a noiorare, noi siamo abbandonati in mezzo alla strada e abbiamo sempre da camminare giorno e notte, non funziona così, la vita è cambiata. Tutti i camionisti, fate un appello, dalle 6 di mattina alle 9 di sera e tutto è coinciso. Ciao ciao a Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 17 e 54 minuti.
1: Fausto Leali.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il governo a sorpresa cancella il bollo auto e moto per il 2027. Riguarda le automobili di piccola e media cilindrata, circa 14 milioni di vetture. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato fino al 5 ottobre il taglio delle accise, che era in scadenza domani 17 settembre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Che si tratti di ultranazionalisti o di anti-europeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo di Strasburgo. La von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e aumentare il sostegno all'Ucraina. Condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina nel Milanese, lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, sono Salvatore da Belpasso. Volevo fare un annuncio, c'è un mio pensiero agli amici ciclisti, che praticamente alcuni escono per divertirsi, ma alcuni non escono per divertirsi, escono per creare problemi anche agli altri. Cosa succede? Camminano in parallelo, in due, in tre, e quando qualcuno sorpassa, li suona, cosa fanno? Lo mandano a quel paese e lì nascono delle discussioni. Evitate. E poi, amici automobilisti, camionisti, per favore, quando incontrate qualcuno con poco cervello di queste persone, non ci dobbiamo adeguare a loro. Grazie Radio Margherita, un buongiorno a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Umberto Balsamo, Balla.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 18:25.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Le palline da tennis in realtà non sono verdi. Sono ricoperte da un colore chiamato High Vis Yellow, cioè giallo ad alta visibilità. È un colore usato da tutti i maggiori tornei che si disputano durante l'anno per via delle eccellenti caratteristiche di visibilità, soprattutto per gli spettatori che assistono da casa.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: John Fitzgerald Kennedy ha ordinato più di 1000 sigari cubani per uso personale poco prima di rendere illegale il commercio con Cuba attraverso l'embargo del 1962.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Una colonia di termiti africane può ridurre in polvere una casa intera in soli 3 mesi.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Una pianta di bambù può crescere fino a 10 centimetri al giorno.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Nicolas Bonazzi, l'ultimo giorno

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, sono Mimmo l'orologiaio. Ci troviamo al cospetto di una quotidianità che può essere stanca, banale se non ordinaria. E pochissimi avvertono quanto può essere eccezionale lo stesso gesto di stiracchiarsi la mattina appena svegli o di salire sulla solita metropolitana delle 7:30. Pochi riescono a cogliere i miracoli immensi che accadono numerosi nella nostra quotidianità, come quando una vecchia canzone è capace di farci annusare l'odore delle attese e delle speranze dei nostri 15 anni. Buona giornata a tutti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il governo abolisce il bollo auto per il 2027, il taglio riguarderà tutte le moto e il 70% delle auto, tutte quelle di piccola e media potenza. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA per la prima settimana, e di 6 centesimi per la seconda fino a 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Ancora risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Alberto da Palermo. Volevo commentare un dato che è uscito da poco, e cioè che più o meno 500.000 di persone sono andate via dalla Sicilia dal 2000 al 2025. La ragione la sappiamo tutti: la Sicilia purtroppo è un deserto economico, la gente scappa perché non trova lavoro. Però quello che voglio dire, diversamente da quello che sento troppo spesso, è che anziché avere dei programmi, dei piani industriali o comunque anziché avere la regione siciliana che si occupa di risolvere un problema che alla fine non riuscirà a risolvere, io vorrei tanto che in Sicilia noi siciliani cominciassimo a chiedere una limitazione forte della spesa a livello dei comuni, delle province, della regione, un abbassamento delle tasse, un taglio della burocrazia, perché io credo che la Sicilia tornerà a crescere, ad essere attrattiva e a trattenere, diciamo, i propri figli quando sarà economicamente dinamica. E sarà economicamente dinamica quando gli individui, le persone, saranno effettivamente liberi di lavorare senza troppe pastoie burocratiche e tassazioni inutili. Grazie, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Aiello. Ora.
1: Ora, ora, ora, ora. Mi parli come allora.

0: mio lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 19 e 26 minuti.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

0: Domenico Modugno è nato a Polignano a Mare, in provincia di Bari, il 9 gennaio 1928 ed è stato un cantautore, chitarrista, attore, regista, politico italiano. È considerato uno dei padri della musica leggera italiana e uno tra i più prolifici artisti in generale. Domenico Modugno è stato uno dei primi cosiddetti urlatori, il nome attribuito dalla stampa dell'epoca a una corrente canora che ha segnato una stagione musicale in controtendenza alle sonorità melodiche e sdolcinate del passato. Domenico Modugno ha scritto e inciso circa 230 canzoni, vendendo oltre 70 milioni di dischi e interpretato 38 film, nonché recitato in 13 spettacoli teatrali e condotto alcuni programmi televisivi. Ha inoltre vinto 4 Festival di Sanremo, il primo dei quali nel 1958 con la canzone Nel blu dipinto di blu. Secondo i dati riportati dalla SIAE, Nel blu dipinto di blu, conosciuta come Volare, è stata la canzone italiana più eseguita al mondo dal 1958 a oggi. Negli anni 50 le sue prime canzoni si rifanno alla tradizione popolare siciliana. Nel 1964 vinse il Festival di Napoli con la canzone Tu sì, una cosa grande. Tutti i critici sono d'accordo nel riconoscerne la carica innovativa e di rottura rispetto al passato di Domenico Modugno. Nei suoi ultimi anni di vita fu anche deputato e dirigente del Partito Radicale. Domenico Modugno muore il 6 agosto 1994 nella sua casa di Lampedusa, in provincia di Agrigento, all'età di 66 anni. Tra i brani più significativi di Domenico Modugno ricordiamo Dio come ti amo, La lontananza, Piange il telefono, Meraviglioso.
1: È vero.

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi portò via.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Domenico Modugno.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Salvatore Adamo, sei qui con me.

0: cintura di sicurezza può salvarti la vita. Allacciarla è un piccolo gesto, ma fondamentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 19:55.

0: un giorno insieme con Loredana Bertè. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E quindi il governo decide l'abolizione del bollo auto, riguarderà il 70% dei cittadini, ovviamente piccole e medie cilindrate, prima auto, è ovvio, è evidente, ma vuol dire appunto il 70% degli automezzi, delle automobili. E questa è una misura che è largamente popolare, visto che giustamente è assolutamente a prova di bomba quello che dice Giorgia Meloni, è una delle tasse più odiate, escluso il sottoscritto che non ha la patente. Immagino che tutti gli italiani che guidano non abbiano simpatia per il bollo, come per tutti i tipi di tassazioni, ma questa in particolare. Aggiungiamo però una cosa, che è un vecchio pallino della politica, una vecchia scorciatoia. Mi ricordo, se posso permettere una memoria personale, che fui proprio a intervistare Berlusconi nel 2008, era l'ultimo giorno della campagna elettorale, intervistai lui e il suo avversario che era Walter Veltroni, e Berlusconi lì per la prima volta promise l'abolizione del bollo auto, poi non ci riuscì, non lo fece perlomeno durante quella legislatura che si conclude nel 2013 e della conclusione poi della carriera a Palazzo Chigi di Berlusconi. Ma questo per dire che sempre quando ci sono le elezioni in vista si promette questa abolizione. Questa volta avviene, non è una promessa, questa volta viene, e a quanto pare, fissata, il Consiglio dei Ministri è in corso, da una decisione del governo. Ma questo ancora di più ci fa capire che le elezioni sono vicine, vicinissime, forse più vicine di quanto dicevamo nei giorni scorsi, se è vero come è vero che questa misura viene presa. È vero anche che il governo pensa a quanto costa guidare in questo periodo, per via ovviamente del pieno di benzina, e un linimento, chiamiamolo così, indiretto, arriva proprio dal bollo, se davvero succederà.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Antonio dalla Calabria. Volevo esprimere il mio pensiero. Tutto questo macchingegno di complicare la vita, internet, tutto elettronico, tutto computerizzata, che ci sono anziani che non sanno manco cosa significa, a posto di facilitare la vita, l'hanno complicata. A che cosa serve? Serve per questo, complicare la vita, renderla più difficile, e i ricchi diventare più ricchi e i poveri diventare più poveri. Questa è la vita futura. Questa sarà la fine.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
5: Diodato.
6: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera,

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Diodato.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Adesso, Fai rumore, Non ti amo più.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 20 e 27 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Karen Blixen, il viaggio di una vita.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Se non avessi perso la mia fattoria in Africa, non sarei diventata una scrittrice. Non sempre disastri nella vita annunciano altre tempeste. Lucida visione di Karen Blixen, una donna che ha vissuto più vite, almeno tante quante le storie che ha saputo raccontare, ad amici, a sconosciuti e a se stessa nelle giornate di solitudine. Nata e cresciuta in Danimarca, a 20 anni Karen si innamora di suo cugino, il barone Hans Blixen, ma non è corrisposta. Allora sposa il fratello gemello e diventa la baronessa Blixen. Questa unione, che sembra un ripiego, è in realtà l'inizio di un matrimonio d'amore che spinge i giovani amanti a lasciare la Danimarca e a iniziare una nuova vita insieme in Africa, dove acquistano una piantagione di caffè nei pressi di Nairobi. È il desiderio di libertà e di una nuova vita lontana dalle convenzioni sociali che anima lo spirito di questa giovane coppia. Ma soltanto un anno dopo il loro arrivo in Africa, Karen si ammala gravemente, e non di malaria come credettero inizialmente i medici, ma di sifilide, una malattia terribile trasmessale dal marito a causa dei suoi continui tradimenti. Concluso il matrimonio, Karen rimane sola a gestire la piantagione e fa di tutto per salvarla, sempre sull'orlo del fallimento a causa della crisi nell'esportazione del caffè. Tuttavia, questa sarà per Karen l'inizio di una nuova felicità, grazie all'incontro con Dennis Finch Hatton, l'amore col quale trascorrerà giornate tra letteratura, musica, safari e racconti serali davanti al camino. E ancora una volta, nel magico troviamo del tragico. Nel 1931 Dennis Finch muore in un incidente aereo, la piantagione divorata dai debiti, e Karen decide di tornare in Danimarca. Ma nonostante le difficoltà, i 17 anni in Africa sono stati per lei unici e meravigliosi. Un mondo fatto di libertà e di vita selvaggia. Gli ingredienti perfetti per una scrittrice avventurosa come lei. Momenti che rivive scrivendo il suo romanzo La mia Africa, divenuto celebre anche grazie al film premio Oscar che giunge a noi attraverso i volti noti di Robert Redford e Meryl Streep. È proprio vero che immaginazione si mischia a realtà e che ci sono terre che hanno il potere di mettere in moto la nostra forza e momenti della vita durante i quali quella forza sembra non esserci più, ma in realtà si sta solo trasformando.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Karen Blixen, Il viaggio di una vita.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Elisa, tutta un'altra storia.

0: Radio Margherita, dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi rivolgo, buongiorno Radio Margherita, mi rivolgo a quel signore di Catanzaro che ce l'ha con le forze dell'ordine, che non fanno il loro dovere per controllare queste macchinette, queste rubasoldi che si rovinano delle famiglie. Sì, dal lato che rovina famiglie sì, gli do ragione, ma queste macchinette sono regolari, regolarizzate dai monopoli di Stato, quindi i soldi che vincono queste macchinette vanno allo Stato, quindi non c'entra nulla Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia o Vigili. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Giordana Angi, Piano Piano.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

0: più odiate dagli italiani, rivendica al termine del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.
1: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW. Sono più di 13,2 milioni di veicoli. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
0: Il taglio del bollo auto è una misura da spot elettorale, attaccano le opposizioni. E lo stesso Consiglio dei Ministri che ha cancellato il bollo per il 2027 ha prorogato anche il taglio delle accise sul diesel in scadenza domani, sconto di 10 centesimi per una settimana e di 5 centesimi fino al 5 ottobre. Discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, dice la Presidente della Commissione Europea. Garantito ancora sostegno all'Ucraina. Asse con il Canada come membro associato. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: fare a Pia da Pantelleria. Ascolto Radio Margherita perché ci trasmette la bella e rilassante musica dei tempi passati.
1: Radio Margherita, la bella e rilassante musica dei tempi passati. Anche a Pantelleria.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 39

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ci tenevo a fare questo, a mandarvi questo messaggio per parlarvi di un problema che non credo sia solo mio. Molta gente è molto indelicata. Io ho un problema. E quando avevo 20 anni ero magrissima, ovviamente avevo un fisichetto da ragazzina. Adesso purtroppo io sono magra, ma ho un problema all'addome e purtroppo io sembro incinta. Io non ne posso più della gente che mi chiede se sono incinta, non so più come vestirmi. Per me è un problema, perché comunque è sempre imbarazzante. Quindi io chiedo alle signore soprattutto, che senza delicatezza mi mettono sempre in imbarazzo anche davanti ad altri: ah, ma sei incinta, auguri. No, io non sono incinta, sono stanca. Abbiate un po' più di delicatezza, perché io penso che una donna incinta debba, o se vuole, comunicare lei stessa se ha in corso una gravidanza. Purtroppo io prendo farmaci, ho avuto molti problemi e ammetto di essere stata molto fragile. Quindi Radio Margherita, stavolta il mio messaggio è: dobbiamo essere più delicati.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 21 e 21 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Danti, Luca Carboni e Shade. Canzone sbagliata.
1: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino.

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: La sfida tra Atena e Aracne. La dea Atena protegge gli eroi che si dimostrano coraggiosi e intelligenti. Aiuta Odisseo dal multiforme ingegno, prudente e accorto. Si manifesta ad Achille quando l'ira gli invade l'animo e sta per colpire Agamennone che gli ha recato offesa. E la dea lo ferma in tempo, sempre soccorre i suoi prediletti e sta al loro fianco. Ma è terribile verso chi la offende e si macchia di ibris, la tracotante superbia che gli dei non perdonano. Così accade con Aracne, una giovane artista, abilissima nell'arte del ricamo al punto che per ammirare i suoi stupendi lavori, spesso le ninfe si recava da lei non solo per vedere i tessuti finiti, ma anche ad assistere quando li esegue, perché si tratta di un vero spettacolo. Una simile maestria deve certo derivarle da Atena, ma Aracne, invece di essere fiera di una così grande maestra, osa spesso dire che la dea gareggi con me, se mi vince potrà fare di me quello che vorrà. Atena allora si traveste da vecchia, gli dei hanno la possibilità di assumere fisicamente forme diverse, si reca da lei e le dice: «Dai retta a me, aspira pure ad essere la più grande tessitrice tra i mortali, ma non voler competere con la dea e chiedile di perdonare la tua insolenza». Ma la giovane risponde alla vecchia in malo modo. Ecco allora che la dea si manifesta in tutta la sua potenza. Le ninfe e le donne della Lidia si inchinano davanti alla divinità. Soltanto la giovane non si spaventa. Trasale sì, ma non arretra. E per una insensata bramosia di gloria, continua nella sfida del ricamo che la dea accetta. Subito si sistemano una da una parte, l'altra dall'altra, e con mani esperte tracciano sulla tela antiche storie. Pallade Atena dipinge la contesa tra se stessa e Poseidon, il dio del mare, per aggiudicarsi la città di Atene. Ecco Poseidon in atto di colpire con il suo tridente la roccia da cui fuoriesce un indomito cavallo e Atena, che raffigura se stessa con lo scudo, la lancia, l'elmo e una pallida pianta d'olivo che la terra, colpita dalla sua lancia, produce. E infine la scena della propria vittoria. Aracne disegna gli amori degli dei, quegli amori che non fanno loro onore. Tutto è reso a perfezione, ma la dea, incollerita, straccia quel lavoro bellissimo e colpisce con la spola di legno la povera giovane che, oltraggiata e disperata, mette il collo in un cappio. Vedendola pendere, Atena ne ha compassione e, sorreggendola, le dice così: «Vivi pure, ma resta appesa, e così saranno i tuoi discendenti». Quindi le spruzza addosso un terribile filtro trasformandola in ragno. E Aracne, il cui nome significa ragno, continua a filare e a tessere il suo filo per sempre.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Bobby Solo, non c'è più niente da fare.
4: Non c'è più niente.

0: L'uguaglianza di genere non è un favore, è un diritto. Combattiamo per un mondo più giusto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Ciao Radio Margherita, sono Alessandro dalla Sicilia. Ho sentito un messaggio che avete pubblicato e che mi sembra non giusto, ma veramente deleterio. La signora che ha definito l'aborto un omicidio, un femminicidio, un infanticidio. Allora, se l'aborto è legale, non può essere che la legge permette un omicidio, un infanticidio e lo rende legale. Dica alla signora, no, che si informi, ma che si faccia un lavaggio della coscienza. Non è così, la legge lo permette in certi casi in cui ci sono pericoli per la paziente, per la mamma, per il bambino, per alcuni motivi, fino a poi ad un certo punto ed è legale. E se incominciamo a dire che le cose legali sono omicidi, a dove arriviamo? Viva la guerra nucleare, non lo so, vediamo un po'. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ipu, nascerò con te.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto, Emilia-Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 21:56.

0: notizie.
1: Via il bollo auto per il 2027, riguarderà le vetture di piccola e media potenza. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica al termine del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.
2: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW. Sono più di 13,2 milioni di veicoli. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione e 100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
1: Il taglio del bollo auto è una misura da spot elettorale, attaccano le opposizioni. E lo stesso Consiglio dei Ministri che ha cancellato il bollo per il 2027 ha prorogato anche il taglio delle accise sul diesel in scadenza domani, sconto di 10 centesimi per una settimana e di 5 centesimi fino al 5 ottobre. Discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, dice la Presidente della Commissione Europea. Garantito ancora sostegno all'Ucraina. Asse con il Canada come membro associato. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Bertè.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Da Trapani mi chiamo Alessio. Io volevo esporre il mio pensiero su una cosa che mi tocca direttamente. Attualmente ho affittata una casa a delle persone proprio cattive. Sto pagando un mutuo su questo appartamento, loro stanno da 6 mesi dentro il mio appartamento, non pagano nulla, sto pagando tutto io, spese legali, e il mutuo mi continuo a pagare per non perdere l'appartamento. C'è di tutto e di più, è una situazione bruttissima. Lo Stato dovrebbe fare qualcosa per queste cose e non lasciare il cittadino senza la possibilità di poter chiamare i carabinieri, perché non senza la possibilità di chiamare nessuno, che non ti aiuta nessuno. Io mi ritrovo in un caso disperato e non so come proprio uscirne da questa situazione.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, Prof. Michetti, che facciamo oggi?
3: Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di

0: prof.
1: Eccomi prof, guardi che bellissimi fiori. Sono passata al vivaio e sapesse cosa è accaduto. Stavo uscendo quando sono arrivate 4 pattuglie di carabinieri. Una marea di persone sono corse dentro, sembrava un film d'azione, e hanno sequestrato una gabbia con 2 bellissimi pappagalli dentro. Non solo, anche 2 fenicotteri e 3 pellicani. Hanno accusato il proprietario di maltrattamento di animali perché la gabbia dei pappagalli era troppo piccola e per non far volare i fenicotteri e i pelicani gli aveva tarpato le ali.
2: Poveri animali. Deve sapere che l'articolo 544 ter del codice penale relativo al maltrattamento di animali punisce chiunque cagioni una lesione all'animale o lo sottoponga a sevizie, a lavori insopportabili, a fatiche, oppure gli somministri sostanze stupefacenti o vietate, o li sottoponga a trattamenti che gli procurino danni alla salute.
1: E poi mi domando e dico, chi sono qui gli animali in questo caso?
2: Purtroppo, Pulce, accade spesso che la giurisprudenza si sia occupata di uccelli trovati in gabbia in condizioni inappropriate, oppure di tarpatura delle ali. Il piumaggio, diversamente dal pelo che copre i mammiferi, costituisce parte non solo integrante, ma altresì funzionale del volatile, fornendo il sostegno aerodinamico necessario al volo, nonché il controllo e la regolazione del volo stesso, per cui la tarpatura delle ali costituisce a tutti gli effetti una lesione compromettente la stessa libertà di movimento dei volatili.
1: Ma quel mascalzone continuava a dire che tanto le penne ricrescono.
2: E no, Pulce, la Cassazione è chiara. Non si può obiettare che le penne ricrescano, perché comunque si è agito violando il naturale periodico ricambio delle penne dell'animale. Comunque, sa cosa diceva il Mahatma Gandhi? La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui trattano gli animali.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
0: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
3: La Pulce e il prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Le vibrazioni, dedicato a te.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Agata, ho 23 anni e vi mando questo messaggio da Catania. Allora, io un consiglio che voglio dare a tutti coloro che mi stanno ascoltando è di essere gentili con il prossimo, perché io vedo veramente tanta cattiveria. Cioè, io mentre guido, ad esempio, cioè le persone sono veramente arrabbiate, non hanno pazienza, cioè per forza devono passare. Cioè, perché questa cattiveria? Perché non esiste più la gentilezza, la non so. Attenzione, anch'io a volte sono nervosa, però le persone veramente sono insensibili, alcuni cioè si arrabbiano per niente.
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Milena Settola. Bene o male?

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 22 e 53 minuti.

0: Sono Asia.
1: Sono Asia.
0: Da Catania.
1: Calaria.
0: Ascolto Radio Margherita.
1: Ascolto Margherita.
0: Perché ho un'amica che mi tiene compagnia tutti i giorni.
1: Tutti i giorni. Non ti...

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E quindi il governo decide l'abolizione del bollo auto, riguarderà il 70% dei cittadini, ovviamente piccole e medie cilindrate, prima auto, è ovvio, è evidente, ma vuol dire appunto il 70% degli automezzi, delle automobili. E questa è una misura che è largamente popolare, visto che giustamente è assolutamente a prova di bomba quello che dice Giorgia Meloni, è una delle tasse più odiate, escluso il sottoscritto che non ha la patente. Immagino che tutti gli italiani che guidano non abbiano simpatia per il bollo, come per tutti i tipi di tassazioni, ma questa in particolare. Aggiungiamo però una cosa, che è un vecchio pallino della politica, una vecchia scorciatoia. Mi ricordo, se posso permettere una memoria personale, che fui proprio a intervistare Berlusconi nel 2008, era l'ultimo giorno della campagna elettorale, intervistai lui e il suo avversario, che era Walter Veltroni, e Berlusconi lì per la prima volta promise l'abolizione del bollo auto, poi non ci riuscì, non lo fece perlomeno durante quella legislatura che si conclude nel 2013 e della conclusione poi della carriera a Palazzo Chigi di Berlusconi. Ma questo per dire che sempre quando ci sono le elezioni in vista si promette questa abolizione. Questa volta avviene, non è una promessa, questa volta viene, e a quanto pare, fissata, il Consiglio dei Ministri è in corso, da una decisione del governo. Ma questo ancora di più ci fa capire che le elezioni sono vicine, vicinissime, forse più vicine di quanto dicevamo nei giorni scorsi, se è vero come è vero che questa misura viene presa. È vero anche che il governo pensa a quanto costa guidare in questo periodo, per via ovviamente del pieno di benzina, e un linimento, chiamiamolo così, indiretto, arriva proprio dal bollo, se davvero succederà.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Le 8. Londra.

0: ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Vilma Goic, se stasera sono qui.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pastelli.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 23 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

basta già a farmi chiedere se io vivo.

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Agatha Christie, Assassinio sull'Orient Express. Erano le 5 di una mattina invernale in Siria. Alla stazione di Aleppo era fermo il treno, definito dagli orari ferroviari con il nome altisonante di Taurus Express. Era composto da una carrozza ristorante, una carrozza letto e due vagoni passeggeri. Accanto al predellino della carrozza letto, un giovane tenente francese era fermo a conversare con un ometto imbacuccato fino alle orecchie, del quale si vedevano soltanto la punta del naso e le due estremità dei baffi arricciati all'insù. Faceva un freddo glaciale e dover accompagnare alla stazione un distinto viaggiatore straniero non era un compito da invidiare, ma il tenente Dubosch faceva virilmente la sua parte. Dalle sue labbra uscivano con eleganza francesi ben tornite, non che avesse la minima idea di che cosa si trattasse. C'erano state voci, naturalmente, e come sempre in casi del genere, l'umore del generale, del suo generale, si era fatto sempre più nero. E poi era arrivato questo belga, fin dall'Inghilterra, a quanto pareva. C'era stata una settimana di strana tensione ed erano accadute alcune cose. Un ufficiale di grado molto elevato si era suicidato, un altro aveva dato le dimissioni. L'ansia era scomparsa all'improvviso dai volti ansiosi, alcune precauzioni militari erano state allentate. E il generale del tenente Dubosch, aveva dimostrato all'improvviso 10 anni di meno. Dubosch aveva udito parte di una conversazione fra lui e lo straniero. «Ci avete salvato, mon cher», aveva detto il generale commosso, con i grandi baffi bianchi che gli tremavano. «Avete salvato l'onore dell'esercito francese! Avete evitato molti spargimenti di sangue! Come posso ringraziarvi per aver risposto alla mia chiamata, per essere venuto da tanto lontano?» Al che lo straniero, un certo Monsieur Hercule Poirot, aveva dato una risposta adeguata che includeva la frase «Non ricordo, forse come una volta mi abbiate salvato la vita». E il generale gli aveva dato una risposta altrettanto adeguata, respingendo ogni merito per quel servizio resogli in passato. Poi, con ulteriori accenni alla Francia, al Belgio, alla gloria, all'onore e ad altre cose del genere, si erano abbracciati cordialmente e la conversazione aveva avuto termine. Quanto all'argomento di quella conversazione, il tenente Dubosch ne era ancora all'oscuro, ma gli era stato assegnato il compito di accompagnare Monsieur Poirot al Taurus Express e lui lo eseguiva con tutto lo zelo e l'ardore che si confacevano un giovane ufficiale con una promettente carriera davanti a sé. «Oggi è domenica», disse il tenente Dubosch, «domani, lunedì sera, sarete a Istanbul». Non era la prima volta che faceva quell'osservazione. Le

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Agatha Christie, Assassinio sull'Orient Express.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Il femminismo non toglie diritti a nessuno, li garantisce a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Anna da Livorno. Vorrei farvi conoscere la mia esperienza. Io sono diventata donatrice di sangue dai 59 ai 65 anni, quando mi è nata la mia prima nipotina, ed ho provato tantissima gioia che mi sono sentita di dover ringraziare il cielo dando qualcosa di me, e ho donato il sangue fino a che ho potuto. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Fabrizio De André.
1: E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si racconta.

Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Sergio Endrigo.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Sergio Endrigo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Adesso sì, dove credi di andare? Era d'estate, io che amo solo te, lontano dagli occhi e Teresa.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Tony Dallara.
2: Giugno Russo, un'estate al mare.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Piero Calamandrei? La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Sa cosa diceva Spinoza? Le leggi che si fanno intorno alle opinioni non sono fatte per frenare i malviventi, ma piuttosto per irritare gli onesti. Sa cosa diceva Socrate? Tutte le guerre sono combattute per denaro.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Radio Margherita, dà voce a chi non ce l'ha.
1: Anche io mi associo al signore di prima che parla dei parrucchieri che vanno in casa e si portano le borse della spesa per metterci i contenitori, i forni, i pettini, l'acqua, per non far vedere che vanno a lavorare a casa in privato, eppure gli estetisti, questi dovrebbero pagare le tasse perché ne fanno un'infinità.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
3: Oggi senza te

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 17 settembre, è mezzanotte e 50 minuti.

0: Io ascolto tanto Radio Margherita, così parlo anche l'italiano. Sai dov'è Pozzano? Tutti voi. In Alto Adige. Eh? Comunque siete molto bravi. Mi fa piacere sentirvi. Anche adesso ce l'ho acceso, così imparo molto bene. Saluti da Albert.
1: Radio Margherita. Così impari l'italiano. Anche a Bolzano.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.

quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una

Pensate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: I fratelli dell'altra sponda cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Mara da Firenze. Allora, io vorrei fare una proposta. Lasciare l'inno di Mameli nelle manifestazioni istituzionali, governative, eccetera, eccetera, e però sostituirla, l'inno di Mameli, con la canzone di Mino Reitano, Italia, per tutte le manifestazioni artistiche, turistiche, perché veramente è una canzone che dice, descrive l'Italia proprio come è. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Milano, La Cura, si sono confrontati oggi Silvia Mezzanotte e Franco Battiato. Confronti!
1: Chiara.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Struggente. Struggente. Significato: estremamente penoso, molto intenso, ardente, parlando di desiderio, desiderio struggente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Denigrare. Denigrare. Dal latino denigrare, che a sua volta deriva da ne e niger, nero. Significato: diffamare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bubbone. Bubbone. Dal latino bubo, dal greco bubon. Significato: tumefazione infettiva dei gangli linfatici.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Devolvere. Devolvere. Dal latino dotto, che significa far rotolare giù. Significato: destinare ad altri un bene.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

Servire la comunità significa costruire un domani migliore. Metti il tuo impegno al servizio degli altri. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: conta più.
1: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Fabio Concato, ti ricordo ancora.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Vorrei solamente dire a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita che la vita è una sola, non sprecatela.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Wes, ti ho inventata io.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 17 settembre, è luna, è 52 minuti.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un abbo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che ci Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Cicirinella.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io